0: Grazie ragazzi del Sympathy, ogni mercoledì, oggi cos'è? È mercoledì, vabbè. Sono 9.59 minuti primi, siamo quasi pronti per entrare. Io voglio entrare perché a me piace entrare, proprio sbottare dentro, mi piace entrare. Allora vogliamo entrare sì o no? Ah, ma c'è il gingoletto, e allora gingolettiamo.
1: Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo DOLIT.
0: Sì, perché lei dopo fa il Meteo Santo, il calendario del primo ottobre. Oggi è il primo ottobre, ma cosa volete di più dalla vita? Il primo ottobre, siamo già quasi in autunno. Autunno arriva il 21, mi sembra, ottobre. Allora, guardiamo un po' se ci sono delle belle notizie eclatanti, quelle stupende notizie, tipo Putin è morto. Oppure Vittorio Sgarbi è morto. Non ancora però, purtroppo. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli a Roma in terapia intensiva. Poi i Regeni, Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si piega ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. Certo. Allora, terrore su Dubai Tel Aviv, il copilota dirotto l'aereo ma i passeggeri lo bloccano, il nostro è stato istinto di sopravvivenza. Bravi, chi può aprire la porta della cabina di pilotaggio perché sono in un caso è impossibile. Il passeggero eroe che ha raddrizzato la cloche del volo Fly Dubai l'ho visto fare in TV, avete capito? L'ha visto fare in TV e l'ha alzato la cloche, bravo! La pista di atterraggio, la pista del jihadista, lui era un jihadista questo pilota qua, sventato un nuovo 11 settembre, controlli strettissimi ma vigilare sui piloti non è sempre possibile, un fuori di testa, bollette tante offerte anti-rincari, ma vince la tariffa a costo fisso. Esperta benedettina, ogni settimana le condizioni vanno riviste, oggi il cliente sa informarsi, è certo. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Il commento: arrivo più gadget che passione per la sfida Lula-Bolsonaro, ma è in gioco la democrazia. È successo negli Stati Uniti, la Corte Suprema dà il via libera all'esecuzione di Krista Pike, ma lei sopravvive a due iniezioni, ricoverata in ospedale. Perché ho la voce così? Non lo so. Mi sono schiarito la voce. La storia. Missione incompiuta. Non c'è niente da fare. Eppure prima aveva la voce giusta. L'addio a Baghdad, l'ultimo soldato degli Stati Uniti. È colpa di Roberta Valeriani, quando c'è lei qui vicino a me è un trambusto. Allora vediamo un po', Paolo Bonolis, la politica non riesco a seguirla, mi irrita, è fatta di 100.000 beghe, è vero, anch'io non riesco proprio a seguirla. Brignone, io il dolore, un anno di rincorso, punto tutto sui mondiali, benissimo. Poi guardiamo un po', Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo, è rottura, il CT decido io, è rottura di palle soprattutto. Mangiare bene allunga la vita, vi spieghiamo come, mangiare bene insomma, l'importante è mangiare bene, non spiedo cose, cioè, hai capito, robe fritte, soprattutto le robe fritte, non mangiate le robe fritte. Autunno con Rocco Schiavone, non ce ne frega niente. L'ex campione di scacchi Kasparov per CIA e 007 a mia vita è a rischio attentato. California danni cerebrali per decine di persone, chiudono per sempre le montagne russe X2, aia. Io non sono mai salito in quelle montagne russe lì. Francia, si infiammano le proteste degli studenti, oltre 600 fermi e 80 agenti feriti. Tutti, dal primo all'ultimo, sono di seconda, terza generazione. Praticamente sono nordafricani. Una tassa sui lavoratori stranieri. La Svizzera vuole una clausola degli accordi con la UE. Bene. Andrea Stroppa investì, no, detenuti, non ce ne frega. Ah, Garlasco, la difesa di Sempio cambia idea. Nuovi esami sull'impronta 33. ma chi è stato a uccidere? Non sono stato io a uccidere questa povera ragazza, ma chi è stato? Uno o l'altro, ditelo, no? Che così basta, non guardiamo più i vostri volti in televisione, che sono 15 anni che ci rompono, dal 2007 mi sembra che sia stata uccisa, nel 2007, che ci rompono le scatole con questo garlasco di qua, garlasco di là, ciappellà. PD, oh che bella, la Schlein, io ogni volta che vedo la Schlein sono innamorato di lei. Schlein, Serra, Iranghi, avanti con il programma al tavolo pure i centristi, ma che bella, mamma mia, una pallottola, c'è qua una pallottola d'oro per te. Bene, con questo abbiamo terminato, sì, perché c'è Roberto Valeriani che continua a scalciare qui, continua a scalciare, e vabbè, ti metto in onda, eccola qua.
2: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 1 ottobre. In questa giornata avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte dell'Italia, grazie al dominio dell'anticiclone africano. Le temperature resteranno sopra la media del periodo, con un caldo anomalo, specie nei valori massimi, che risulteranno fino a 6-8 gradi oltre la norma. Nello specifico, al nord avremo prevalenza di stabilità e sole, ma con qualche disturbo al nord-ovest. Non sono escluse locali e deboli piogge sul Piemonte occidentale, a causa dell'avvicinamento di una debole perturbazione atlantica. Le temperature nel settentrione saranno ancora sopra la media del periodo, con valori massimi miti e localmente semi-estivi, e attorno ai 24-27 gradi in pianura. Al centro avremo condizioni meteo stabili, ampiamente soleggiate, asciutte su tutte le regioni, e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Le temperature saranno molto miti e sopra la media, con punte massime comprese tra i 23 e i 27 gradi. Al sud e sulle isole maggiori avremo tempo prevalentemente soleggiato, ma lambito da deboli infiltrazioni orientali che porteranno un po' di variabilità e qualche breve episodio di pioggia o rovescio isolato, soprattutto sull'area ionica, cioè Calabria e Sicilia. Per quanto attiene le temperature, l'estremo sud sarà l'unica zona a mantenersi più in linea o quasi con le medie climatiche del periodo, mentre il resto del sud godrà i valori miti con punte di 24-28 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati, i mari saranno generalmente poco mossi o localmente quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. È il 274esimo giorno dell'anno, 40ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 91 giorni. Si festeggia Santa Teresa. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 7:06 minuti e tramonterà intorno alle 18:52. La luna è gibbosa calante. Come ogni anno, l'1 ottobre si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Oggi inoltre è la giornata internazionale del caffè, un giorno speciale che celebra la bevanda preferita al mondo. La data è stata scelta perché segna l'apertura dell'accordo internazionale sul caffè nel 1962. Oggi è anche la giornata internazionale della musica e la giornata mondiale dei vegetariani. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del finger food, preparazioni mignon da poter gustare con le mani in un solo boccone, ideali per aperitivi o buffet. In USA oggi è il National Homemade Cookies Day, la giornata nazionale di biscotti fatti in casa. Avvenne in questo giorno, l'1 ottobre 1869, fu emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la prima cartolina postale del mondo. Fu un professore di economia austriaco, al secolo Hermann Emanuel, a proporre l'utilizzo della cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali. Il professore presentò l'idea in un articolo di giornale che catturò l'attenzione del direttore delle poste austriache. Si arrivò alla prima emissione di cartoline proprio il 1 ottobre 1869. Si trattava di un cartoncino di colore avorio preaffrancato con uno spazio destinato a un testo lungo non più di 20 parole. L'idea si rivelò vincente anche perché il costo era più basso rispetto a una normale lettera. Col passare del tempo si passò dall'anonimo cartoncino color avorio ai primi esempi di cartolina corredata da immagini, pitture e simboli diversi da paese a paese. In Italia iniziarono a circolare nel 1874 al costo di 10 centesimi, accompagnate dall'effigie di Vittorio Emanuele II, il re dell'unità nazionale. Tra i soggetti più ricorrenti in quegli anni, monumenti come il Vittoriano e il Colosseo insieme a scene di vita quotidiana legate ai viaggi in tram e in treno e ad aspetti tradizionali come balli popolari, strumenti musicali e ambientazioni contadine. L'1 ottobre 1970 i Rolling Stones si esibirono al Palalido di Milano in un concerto accompagnato da scontri con tanto di gas lacrimogeni e arresti. 2000 giovani senza biglietto tentarono a più riprese di forzare gli sbarramenti della polizia, giungendo ad una vera battaglia che portò all'arresto di 63 persone. L'1 ottobre 1982 arrivarono nei negozi i CD. Fu l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. CD è l'acronimo di Compact Disc, il nuovo formato di sviluppo musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. Terminato nel 1979, il CD era stato presentato ufficialmente nel 1980, inciso con la celebre Nona Sinfonia di Beethoven. Nato dall'esigenza di aumentare la capacità di memoria del supporto musicale classico, 10 volte superiore rispetto al vecchio LP, e di eliminare distorsioni e rumori di fondo, il Compact Disc rivoluzionò radicalmente la discografia e le modalità di fruizione della musica. L'1 ottobre 1992 fu pubblicato l'album Miserere del cantatore Zucchero, detto Sugar Fornaciari. Nati in questo giorno, l'1 ottobre 1920 era nato a New York l'attore Walter Matthau. L'1 ottobre 1927 era nato a Chicago l'attore Tom Bosley, il papà di Happy Days. L'1 ottobre 1930 era nato l'attore francese Philippe Noiret. L'1 ottobre 1935 è nata nel Regno Unito l'attrice, cantante, regista e scrittrice Julie Andrews, Oscar per Mary Poppins nel 1965. Il 1 ottobre 1946 è nato a Pescara Tony Pagliuca, tastierista delle Orme. L'1 ottobre 1954 è nata a Sulmona la conduttrice TV Milly Carlucci. L'1 ottobre 1970 è nato a Rimini il cantante Samuele Bersani. Scomparsi in questo giorno, l'1 ottobre 1959 moriva il politico e avvocato Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana. Era nato il 9 novembre 1877 a Napoli. L'1 ottobre 1989 moriva a Roma l'attore Carlo D'Apporto. Era nato il 26 giugno 1911 a Sanremo. L'1 ottobre 2013 moriva l'attore Giuliano Gemma. Era nato il 2 settembre 1938 a Roma. L'1 ottobre 2018 moriva il cantatore, attore e diplomatico francese di origine armena Charles Aznavour. Era nato il 22 maggio 1924 a Parigi. Aforisma di oggi: la speranza fa vivere, ma come una corda tesa. Questo è un aforisma dello scrittore e poeta francese Paul Valéry. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Grazie a Roberta, la nostra meteorologa, e non solo quello, fa di tutto, insomma, lei fa di tutto, sa fare di tutto. Ma, no, sto scherzando. Allora, la sentirete di nuovo fra circa 15 minuti, anzi 17 minuti. Anzi 18 minuti sentirete ancora Roberto Valeriani e la sua stupenda voce che è stata modulata, concretizzata da me, perché prima, insomma, vabbè, lasciamo.

0: Questo è lo spazio dedicato ai nostri cari amici in MP3 che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali, ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo. Qui arriva da Mexico City, quella, vamos hombre!
1: Si fa tardi, dentro brucia ancora, questa notte corre, non conosce l'ora. Occhi negli occhi, dimmi cosa vuoi, mañana già veremo

Baila con Migo da Mexico City. Benissimo, 10-15 minuti prima, una bella giornata di sole anche oggi, però arriva l'inverno, settimana prossima arriverà, non so, non credo l'inverno proprio, quello truce, freddo, roba del genere, però autunno, dai, l'autunno, le castagne e così via, che bello. Che belle quelle atmosfere lì con le castagne, ci facciamo una bella castagnata, ostia con la polenta, Madonna santa. E vai! È il nostro caro amico Lauren Shark dall'Inghilterra, ecco, ci ha mandato questa sua nuova canzone che si intitola Sweat It Out. Eric Red, appunto anche lui, Lauren Shark, il nostro remixer.

bene, adesso vi porto in Finlandia, morta là, sono 10:20 minuti primi perché c'è, sta nevicando appunto, mi ha detto la mia amica Minna Ora, sta nevicando in Finlandia e ma è giusto così, insomma, ci vuole un po' di freddo dopo tutto il caldo che abbiamo avuto quest'estate, ma anche da quelle parti, in Finlandia un po' meno, in Finlandia un po' meno. Questa canzone è dedicata alla neve, che io sono tanti anni che non vedo, veramente tanti anni che non vedo la neve. Snow con Minna Ora from Finland.

Adesso nevica anche qua, sta nevicando? Sta nevicando pure qua. Non è vero, non è vero. Abbiamo Dino Super DJ Mano con tutti i suoi amici in questa canzone che si intitola Boo Nimeona Juas. Nimeona Juas. O Juas, no, Juas, Juas. Fra poco l'appuntamento con Roberto Leniani, di nuovo, ancora lei.

0: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi cantautore, chitarrista, compositore, ma anche produttore, direttore artistico milanese, Robby Cantafio. Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.
1: L'ho pronunciato bene il tuo cognome?
2: Cantafio.
1: Ah, Cantafio, infatti avevo questo dubbio.
2: Infatti anche su altre interviste ho sentito Cantafio, no, Cantafio comunque.
1: Cantafio. E presenti questo singolo, Mi serve un miracolo o almeno una birra, che ha un po' di ironia, e anche tanta energia.
2: Sì,
1: però insomma sottintende delle cose anche importanti volendo. C'è questo pop rock fortissimo che si sente, il rock soprattutto sin dall'inizio, è bellissimo. E raccoglie quelle giornate, cioè racconta insomma di quelle giornate in cui tutto sembra andare storto, e allora ci vorrebbero tante cose.
2: Esatto, no, come dicevi tu, ovviamente è molto ironico, ma c'è qualcosa di molto vero nel testo, no? Parla di quei momenti in cui ti sembra che serva davvero un miracolo per rimettere a posto le cose. Allora, se il miracolo non arriva, almeno una birra te la concedi, no?
1: Diventa il simbolo di tutte quelle piccole cose che aiutano a rimettersi in piedi, è vero. Ma come dici tu, anche una risata, una conversazione, una canzone ascoltata al momento opportuno, sono tante cose che possono aiutare in certe situazioni che veramente sono difficili. Bravo, bravissimo, la musica è stupenda, le parole sono eccezionali, mi piace tantissimo quando dici mi sono svegliato con la faccia di ieri, la testa urlava ma dai fai qualcosa, in frigo c'è solo un limone depresso e una lattina che ride di me, troppo forte. Ma la cosa che mi piace è che dici, se non succede niente stasera vado a dormire vestito e truccato. Io ve l'ho dette un po' di frasi della canzone, ma è bellissima, dimmi.
2: Sì, no, a me viene da ridere proprio, cioè, mi ricordo quando l'ho scritta ridevo, quindi a qualcuno sicuramente dovrà piacere.
1: No, poi volevo parlare anche di te, tu sei, vabbè, l'abbiamo detto prima, cantautore, autore, compositore, chitarrista, produttore e direttore artistico. Sei nato a Melegnano, sei cresciuto tra Italia, Bahamas, Germania, Iran e Algeria, come mai?
2: Bello,
1: mamma mia, bellissimo, tutte esperienze che hanno contribuito a formarti.
2: Era sempre all'estero, che faceva anche curiosare la musica di paesi.
1: Deve essere forte crescere così anche musicalmente, oltre che umanamente, no? È bello, bellissimo. E poi hai fatto delle esperienze con le band della provincia milanese, poi invece ti sei messo a fare il solista, dal 2018 con l'album che è uscito Fuori e Dentro di Me, giusto?
2: Esatto.
1: Poi nel tuo percorso, questo mi ha incuriosito perché li stimo entrambi, hanno avuto un ruolo importante due figure come Enrique Portera e Alberto Radius, con il quale hai avuto un rapporto molto profondo come umano, artisticamente parlando.
2: Loro due c'ho un rapporto, cioè, con Alberto ho un rapporto veramente, lui lo chiamavo zio,
1: bello.
2: Ormai due. E con Enrique ancora tuttora
1: sono fortissimi. È nata anche con questa collaborazione con Alberto, credo che sia nato l'album L'amore senza età nel 2024.
2: È nato un singolo.
1: È un singolo, scusa.
2: Vengo con lui prima che mancasse. Uh-huh. L'ho lasciato nel cassetto per un bel po' di tempo, perché quando lui è mancato io avevo perso un punto di riferimento.
1: Certo.
2: Lui negli ultimi anni, quando l'ho conosciuto, mi ha insegnato veramente tutta una vita musicale, che per me è stato veramente importante, quindi mi sono un po' arenato quando è mancato e poi ho deciso in memoria sua era giusto.
1: Però meno male che hai ripreso, perché
2: poteva più farlo.
1: Certo, comunque quando ti viene a mancare, anche proprio il punto di riferimento comincia a andare storto per la strada, come si dice, è vero. Però ti sei ripreso, sono molto contenta di questo. Volevo dire che sei anche direttore artistico attraverso Red Studio Music, vero?
2: Sì, ho un piccolo studio privato mio dove facevo produzioni, oltre mie, anche per altre persone. E poi organizzo un contest che si chiama Notte di Notte per giovani talenti.
1: Bello. Poi nel 2025 il comune di Mediglia ti ha conferito l'onorificenza di ambasciatore medigliese, se dico qualcosa di male correggimi, della musica, per l'impegno artistico, culturale e sociale sviluppato nel territorio. Bravo!
2: Esatto, sì, sì.
1: Beh, una bella soddisfazione, dai!
2: Nel 2025, ancora festa, diciamo.
1: Nel 2025, sì. Bello. Comunque, allora, io ti stavo chiedendo prima, a microfoni spenti, se il singolo Mi serve un miracolo o almeno una birra farà parte di un EP, di un album.
2: Sì, allora, l'idea è proprio quella, perché praticamente in questo ultimo anno, mentre scrivevo Mi serve un miracolo, ho scritto altre canzoni, quindi stavo pensando di unirle praticamente in un album, poi credo quest'anno, però no? Ancora questa è solo un'idea per il momento.
1: Quindi speriamo bene, perché il brano mi è piaciuto tantissimo, quindi io sarei la prima a correre a comprarlo, a prenotarlo.
2: Grazie mille, ma anche gli altri sono molto, devo dire, no? Perché sono veramente molto belli.
1: Oh. Quindi senti, a te ti trovano come Roby Cantafio, giusto?
2: Io dico sempre, se mi volete cercare mettete Roby Cantafio in rete, vedete.
1: E adesso noi ce l'ascoltiamo, Roby Cantafio, con Mi serve un miracolo o almeno una birra. Bravo, grande, grazie.
2: Grazie.

0: fluorescenti.
1: Mi serve un miracolo, almeno una birra.
2: Ah, serve anche a me un miracolo, mi raccomando, fallo stasera che c'è il Super Enalotto. Fammi un miracolo, ti prego, ti prego.

0: Dai, fammi un miracolo, consigliere comunale, fammi un miracolo, dai.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: C'è una mia amica che fa la consigliera comunale che ha fatto un collegamento su tutti i social dal bagno. Dal suo bagno. Ma lo faccio pure io, mentre sto lì che faccio le mie cose in bagno, sulla tazza, che sono seduto sulla tazza, faccio la diretta. Oggi la faccio, giuro, oggi la faccio. La consigliera comunale che si collega dal bagno di casa, c'è qualcuno che fa la doccia e vediamo il tuo bucato. L'immagine dell'intervento di Joe Galler, trasmesso in diretta streaming su YouTube, sono diventate subito virali sui social. La richiesta di un collega: puoi spostare la tua videocamera per favore, che si vede il bagno, si vedono le mutandine, le tue, quelle rosa. E cosa? Ma lei non si scompone e dice: nessun problema, le mie mutandine sono belle, simpatiche, intelligenti. Bene, brava! Naturalmente è diventato virale questo video, l'hanno visto in tutto il mondo.

Bellissimo, un po' di musica italiana, sì, come questa. Ah no, non sono italiani questi qua, sono gli Smokey con Next Door to Alice.

Water under the bridge, e cioè l'acqua che è passata sotto il ponte, è meglio non ricordarla più, tanto è passata. Maroon 5, all night, all night with you.

qualcuno che dovrebbe farlo tutta la notte, ma tu sei fuori di testa, ma cosa fai tutta la notte lì a dormire? A dormire tutta la notte va bene, perfetto, ma tutta la notte, dai, ma sono solo chiacchiere. Bruno Mars è ritornato a noi con un nuovo brano, eccolo qua, un po' che lo stiamo trasmettendo, però è bellissimo. Oh My Soul, tutto dedicato a voi, solo nella mia anima, sulla mia anima, On My Soul.

Mamma e Soul, l'amica picchiatrice di Ilaria Salis, Maya T è stata condannata, un transgender tra l'altro, oggi a 7 anni per la violenza antifa a Budapest nel 2023. Ora che non governa più Orban, a chi daranno la colpa? La verità è che sono criminali. Francesco Giubilei. La Salis è proprio una vera e propria bastarda criminale, ma proprio guardate che più bastarda di lei non c'è nessuno.

Sì, è proprio vero, insomma. Laura, ciao Laura, come va? Tutto bene, perfetto. Ti dedico questa canzone qua, dai, ti dedico questa canzone che so che a te piace tantissimo. Chat for a Love to Remember.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'undicesima puntata di Time Machine, la vostra macchina del tempo della musica. Cominciamo questa carrellata di grandi artisti e canzoni che hanno fatto la storia della discografia mondiale. Dall'album Call Me del 1983 abbiamo estratto per voi il successo, uno dei tanti, del cantante americano Sylvester, Trouble in Paradise. Sylvester, con la sua classica voce in falsetto, diventò un nome di punta nell'era della disco music degli anni 80.

L'Italo Disco è stata un sottogenere della disco music nata alla fine degli anni 70 e durato fino alla fine degli anni 80. Ci ascoltiamo ora un grande successo italiano del genere Italo Disco, USA Musical Land, cantata dal DJ e speaker radiofonico Fausto Zanetti, anno 1985.

Ci tuffiamo negli anni 90 e dalla Svezia gli Ace of Base, considerati gli eredi degli ABBA per la loro musica pop reggae, ci regalano il brano The Sign, che diviene uno dei singoli più venduti del 1994.

Parliamo ora di una delle boy band più amate degli anni 90, i Backstreet Boys. Ci ascoltiamo il singolo con cui il gruppo si fece conoscere sul mercato europeo, We Have Got It Going On, tratto dal loro album di debutto omonimo del 1996.

Dopo l'esperienza nelle Spice Girls, Melanie C debutta come solista con il singolo When You're Gone, cantata in duetto con Bryan Adams. La canzone, tratta dall'album On a Day Like Today, è tuttora interpretata nei concerti dal vivo da entrambi i cantanti. Anno 1998.

nostra kermesse degli anni 90 con il cantante più amato di Puerto Rico, Ricky Martin. Ci ascoltiamo il primo singolo che fa conoscere il cantante a livello mondiale, Living La Vida Loca, anno 1999.

Si conclude qui l'undicesima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla La Passion, Katiusha Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo, inclusa nel mio album Mirame. Per info e acquisto sui miei albums potete collegarvi al mio sito ufficiale www.katiusharuiz.com e scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine. Da Katiusha Ruiz.

Bene, oggi faremo anni 80 e anni 80. E gli altri anni? No, gli altri anni non me ne frega niente. Bene, abbiamo iniziato con gli America, con You Can Do Magic. And now, just in the middle of the 80s with Usher Puthrie, The Devil Is Loose.

0: Siamo qui da DJ Vale.
1: Close, very close to you, my dear friend, with Bangles and now Toto. Oh, the Toto. I Toto sono arrivati. No, Toto, mi raccomando, il Toto. T-O-T-O, gruppo americano con Can You Hear What I'm Saying? Vuoi sentire quello che sto dicendo? Sì? E allora sai che sei sulla Your Web Radio con All These Bad Goodies e io sono Fausto Ernesto Zanetti. Don't say it to anybody.

Oh, adesso ci rilassiamo un minuto e mezzo, due minuti, tre minuti. Quanto dura questo brano? Insomma, tre minuti o qualcosa del genere, perché questa è una bellissima canzone degli anni Ottanta. Come dicevo, oggi prendo in esame solo anni Ottanta, dei Cock Robin, che non esistono più. The Promise You Made.

non è possibile oggigiorno perdersi, perdere la strada, non è possibile. Christopher Cross, anche questo un grande personaggio, una voce altissima. Ride Like the Wind, Christopher Cross, il suo più grande successo.

Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Compilation postumo di Prince, pubblicato la scorsa estate. Si tratta di un pezzo funk vivacissimo e trascinante, caratterizzato da riff irresistibili e dall'inconfondibile falsetto del genio di Minneapolis, inciso quando l'artista non aveva ancora compiuto, pensate, 20 anni. Buonasera, ben ritrovati qui in quella che è una nuova puntata di Cocktail Shant con me Simon J. Come sempre i suoni ricercati, abbiamo aperto alla grande con un brano postumo del grandissimo Prince. Tantissime le novità questa sera, per cui le ciance, andiamo abbastanza veloci, lo facciamo subito con il nuovo lavoro dei Jungle, si chiama Sunshine, seconda traccia dell'omonimo e quinto album in studio del collettivo britannico Jungle, appunto il brano che dà il titolo all'intero progetto discografico, segue la traccia d'apertura Come Back to Me e consolida la formula sonora della band, caratterizzata da un mix avvolgente di funk moderno, soul ed elettronica. Quest'album segna inoltre un momento importante per il gruppo, infatti il primo disco in cui la polistrumentista e cantante Lydia Kitto entra a far parte della formazione ufficiale a tutti gli effetti, unendosi ai due fondatori storici J. Lloyd e Tom McFarland. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

terza traccia dell'album Separate from the Noise, Side B, pubblicato dal produttore e artista R&B Soul 320 lo scorso 22 di luglio. Il brano, prodotto da Philip Hunter per l'etichetta New Century Sound, esplora i temi della guarigione personale ed emotiva prima di potersi aprire pienamente ad una relazione sentimentale reciproca. Altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Shant. Andiamo avanti, lo facciamo con Closure, canzone profondamente personale del cantautore e autore R&B Eric Bellinger, pubblicata come quarta traccia del suo omonimo album in studio. Il brano, prodotto da Harmony H. Money Samuels, racconta una storia vera legata al passato dell'artista. La trama e il significato si sviluppano attorno a dinamiche ben precise. La storia vissuta, il testo fa riferimento ad una relazione di circa 10 anni fa. Durante un periodo di pausa, taking a break, Bellinger ha frequentato un'altra persona, la sua attuale moglie, scoprendo poi che quest'ultima era rimasta incinta. La mancanza di un addio formale, la maturità e il rimpianto. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Are If I Let You, singolo del trio R&B soul americano The Womack Sisters, pubblicato lo scorso luglio per la celebre etichetta soul Daft Tone Records. Il brano unisce armonie vocali vecchio stile con vibrazioni ritmiche e moderne. La canzone affronta l'esitazione, il gioco della seduzione e la vulnerabilità in amore. Andiamo avanti adesso con Hooked e Cougar's Anthem, brano R&B del cantante statunitense October Landon, estratto dal suo album in studio intitolato Love Me For Me. Il brano, rilasciato nell'agosto scorso, vede la prestigiosa collaborazione e coproduzione di leggende della musica hip hop come Snoop Dogg e Superfly insieme a My Guy Mars, pubblicata sotto l'etichetta Detroit Records in partnership con Gamma. Ce l'ascoltiamo qui nel

E intanto era Honey Butter, brano R&B soul del cantante e cantatore di Orlando Isaiah Falls, realizzato in collaborazione con la cantante britannica nominata ai Grammy Mahalia. La canzone è la traccia numero 7 dell'album di Isaiah Falls intitolato Love's Parade, Side B, pubblicato lo scorso 31 luglio. Altra novità, perché come vi ho già detto stasera solo ed esclusivamente musica nuova. Lo facciamo ancora con Dotted Line, 11ª traccia estratta dal fortunato album di Masego intitolato Fix Your Face, pubblicato a luglio scorso. Il brano esplora le complesse dinamiche emotive legate alla fine di una relazione tormentata in cui l'artista chiede semplicemente alla partner di firmare i documenti per sancire la separazione, appunto Sign on the Dotted Line. Ce l'ascoltiamo qui, come sempre, il Cocktail Shark.

Gentlewoman, seconda traccia dell'omonimo album in studio della cantante britannica Cleo Soul per l'etichetta Forever Living Originals. Il brano e l'intero progetto discografico offrono sonorità avvolgenti radicate nell'R&B, nel neo soul e jazz, con la produzione curata dal partner artistico e marito In Flow, traccia appena ascoltata. Ancora musica, ancora novità con Heaven Baby, una collaborazione musicale di grande successo tra la stella dell'Afrobeat Ayra Starr e l'artista internazionale Zayn. Il brano occupa la traccia numero 14 all'interno dell'album Star Girl di Ayra Starr, rilasciato a metà agosto scorso. La canzone è prodotta dal celebre team di produttori The Monsters and Strangers ed è diventata rapidamente virale sulle piattaforme streaming per la perfetta armonia tra le voci dei due artisti. Novità nel Cocktail Shine.

Kenny Farter, singolo collaborativo di Michel Desiosello e Lian La Havana. Il brano è una reinterpretazione in chiave modern funk del celebre successo Motown del 1984 di Dennis Edwards e Syda Garrett. La traccia è stata estratta come terzo singolo dall'album di Michel intitolato Synonymous, pubblicato dall'etichetta la Blue Note Records. Il progetto reimmagina grandi classici musicali sotto forma di duetti, includendo arrangiamenti strumentali come il flauto di Elena Pinderax in questo specifico brano bellissimo, devo dire. Ancora novità, questa volta con Fly You Out, singolo R&B frutto della collaborazione tra i cantanti e produttori vincitori dei Grammy Lucky Day e Leon Thomas, pubblicato lo scorso 21 di agosto per la Warner Records. La canzone esplora le dinamiche, il desiderio e la nostalgia tipici delle relazioni a distanza. Il testo esprime la forte urgenza di far viaggiare la propria partner pur di colmare la distanza fisica. Il Fly You Out to Me. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Summer Nights, singolo del cantante R&B Jay Don, pubblicato lo scorso 21 di agosto, il brano cattura l'essenza delle storie d'amore estive ed è accompagnato da una seconda traccia intitolata The Way You Move all'interno del formato singolo rilasciato per la Zoo Mega Gamma, altra novità appena ascoltata. Siamo in chiusura anche questa sera del Cocktail Chant con tantissime novità, molte delle quali ce le portiamo appunto dalla fine della scorsa estate. Lo facciamo con il produttore milanese Eston Inc, a.k.a. Stefano Chirone, il cantante brasiliano Toco, che si riuniscono per Dona Diva, un brano che rende omaggio al funk e al soul brasiliano di fine anni 70 e inizio anni 80, fondendo sonorità retro con una produzione contemporanea. Costruita attorno alle linee di basso e al lavoro di chitarra di Tirone, la canzone mette in risalto la voce di Toco insieme ai contributi del trombonista Gianluca Petrella e della corista Priscilla Ribas, dando vita ad un arrangiamento caldo e ritmato intriso di soul brasiliano. Dona Diva è il singolo principale di un nuovo progetto collaborativo tra i due artisti che anticipa l'uscita di un vinile 7 pollici prevista nei prossimi mesi. In chiusura del Cocktail Chant.

0: avanti questa sera, siamo andati veloci come un treno perché mi sembrava giusto dare spazio alla musica. Tutte novità, trovate come di consueto la playlist della musica ascoltata questa sera sulla pagina Facebook del Cocktail Chant. Se invece volete scrivermi, fatelo a cocktailchant@gmail.com. Se volete contattarmi direttamente dalla pagina Facebook, cliccate il tasto WhatsApp. Buona serata e buona musica da Simon J. Alla prossima.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Chant chiude. Riaprirà presto. Cocktail Chant. Cocktail Chant. Word of music. Word of music.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in cielo.

iniziamo subito con Energy Power di Roma. Tanti auguri, buon compleanno anche a te, a voi, a tutti quelli che hanno la power, la vera power ce l'abbiamo noi. And the music from MSM Super DJ, eccola qua, with the double run to me.

Un po' di passione, c'è un po' di passione, sono molti remix che ci ha mandato anche oggi questo nostro super DJ che da Sofia che lavora tantissimo, lavora tutta la notte praticamente. Adesso andiamo a Brescia con Alessandro Faita di Brescia, appunto, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone, anche questa molto nuova, nuovissima che ci ha mandato, è un mashup, un techno-trolling verso Destiny e so forth. Destiny's Drive, pump, pump, pump, the drive, pump, everything.

On the night, my dear friend, Roger Santos, the latest one, remix, Play Hard. We're gonna play hard with Neo and Akon, Play Hard, something that is really, and now we're made, don't you know that? Lely, Café Xigli, di Albizan, Albizan, tanti auguri di buon compleanno anche a te, lo so che abita a Maderno, perciò va bene così, dai. Fra poco l'appuntamento con Oldies.

Bene, oggi faremo anni 80, anni 80 e anni 80. E gli altri anni? No, gli altri anni non me ne frega niente. Bene, abbiamo iniziato con gli America, con You Can Do Magic. And now, just in the middle of the 80s with Usher Puthry, The Devil Is Loose.

0: Eccomi qui da DJ Vale.
1: Close, very close to you, my dear friend, with Bangles and now Toto. Oh, the Toto. I Toto sono arrivati. No, Toto, mi raccomando, Toto. T-O-T-O, gruppo americano con Can You Hear What I'm Saying? Puoi sentire quello che sto dicendo? Sì? E allora sai che sei sulla Your Web Radio con All These Bad Goodies e io sono Fausto Ernesto Zanetti, Don City, to anybody.

Oh, adesso ci rilassiamo un minuto e mezzo, due minuti, tre minuti, quanto dura questo brano, insomma tre minuti o qualcosa del genere, perché questa è una bellissima canzone degli anni Ottanta, come dicevo, oggi prendo in esame solo anni Ottanta, dei Cock Robin, che non esistono più, The Promise, You.

non è possibile oggigiorno perdere la strada, non è possibile. Christopher Cross, anche questo un grande personaggio, una voce altissima. Ride Like the Wind, Christopher Cross, il suo più grande successo.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570.

0: Eres mi amor.
1: Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, Estate 1987.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo Las Ketchup e il loro tormentone estivo a livello mondiale A Ser Eje, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea Dintei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: defunto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

Il cantante e rapper portoricano Don Omar e il cantante francese Lucenzo sfornano Danza Kuduro, che ripropone una celebre danza dell'Angola molto popolare in Portogallo, tormentone estivo del 2011.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

0: Open Gangnam Style.
1: Salito la ribalta internazionale nel 2015 e 2016 con i singoli El Mismo Sol e Sofia, Alvaro Soler fa uscire anche negli anni successivi una serie di fortunati singoli dal sapore estivo. Ci riascoltiamo la sua prima hit e tormentone dell'estate 2015, El Mismo Sol.

Rimaniamo nell'estate 2015 con il secondo singolo più ballato e acquistato della stagione. Protagoniste la rapper italiana Baby K e la cantante Giusy Ferreri e la loro hit Roma, Bangkok.

L'ultimo tormentone estivo del 2017 di questa speciale classifica appartiene al cantante portoricano Luis Fonsi, Despacito. Vince il Latin Grammy Award come disco dell'anno, migliore canzone di musica urbana e migliore video musicale.

0: sito.
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale tormentoni estivi 1980-2017. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance dell'estate, My Freedom, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Un forte abbraccio da Alberto Brisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile, targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una frontwoman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Love.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Rem. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla ai Dexys Midnight Runners.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. Abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Yeah. Brad's favorite.
1: Rock Wave. L'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More, si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kiddy Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici.

Rosa, devo fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40,

Friends, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare. Formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi, UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.